con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

Waka Troya, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

due schiaffi alla strada e fra qui oltre con la spada sta cadenta o a cantanca sta cadenta e già capla che tu sei il dio da tutto ma fa che finché la falso falso dio lor l'ancupa e domande scusa a passa fus per paura che il che scappa lo tenga in giù da una cosa ma cantanca me sun che più in cima sta montagna

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro.